so și questa mi torna gradita, forse un'altra. Dobbiamo. Forse un'altra domani sarà. Grazie, grazie. Aș ribevino.